un servizio per la collettività italofona in Svizzera, con musica, notizie, informazioni e tanto divertimento. Una voce per le associazioni italofone che desiderano farsi conoscere ed esporre i loro programmi.

Buongiorno, buongiorno a tutti da Gigi e benvenuti a Piazza Italia. Piazza Italia è un programma in lingua italiana che va in onda ogni sabato qui su Radio Rave di Berna, dalle 11 fino alle 13. Adesso sono le 11 e 3 minuti, oggi è l'11 di luglio 2026. Bene, allora, benvenuti a tutti. Piazza Italia, vi ricordo, è un programma in lingua italiana che va in onda ogni sabato, con musica italiana ma anche internazionale, successi del momento ma anche grandi successi del passato. E allora io vi auguro buon ascolto, buon sabato, buon divertimento e buona estate a tutti.

She Drives Me Crazy, Fine Young Cannibals, qui a Piazza Italia. Infatti questo è un grande successo del passato, come vi dicevo prima, qui a Piazza Italia, successi del momento ma anche grandi successi del passato, sia italiani che internazionali. Infatti il primo brano che abbiamo trasmesso oggi era uno dei successi di questa estate, proprio 2026, con The Colors e Serena Brancale. E poi, appena finito di ascoltare questo grande successo degli anni 80 dei Fine Young Cannibals, ecco, quindi andremo avanti così con tanta musica, spero che vi piaccia, insomma, musica un po' per tutti i gusti, un po' per tutte le età. E adesso però vi voglio intanto ricordare che io sono Gigi, intanto benvenuti a Piazza Italia da tutto il team e da me, da Gigi, e io vi voglio anche durante la trasmissione ricordare alcuni eventi, concerti, spettacoli che ci saranno prossimamente qui in Svizzera, anche festival. Durante l'estate ci sono tantissimi festival qui in Svizzera, ma anche concerti, spettacoli comici di artisti italiani che magari nei prossimi mesi ci saranno qui appunto in Svizzera. Ne ho anche alcuni addirittura alcuni spettacoli addirittura dell'anno prossimo, quindi nel 2027. Infatti ve lo voglio dire subito, perché i biglietti stanno andando via molto velocemente, quindi chi è interessato a andare, se volete andare a vedere il comico, grande comico Siani, Alessandro Siani, che è già venuto in Svizzera parecchie volte, torna l'anno prossimo. Ecco, Siani sarà a Zurigo, al Volkshaus di Zurigo, il 7 di febbraio 2027. Quindi Alessandro Siani torna a Zurigo con Viva Voce, questo è il titolo del suo nuovo imperdibile spettacolo, Viva Voce. Ecco, quindi Alessandro Siani, ripeto, domenica 7 di febbraio 2027 al Volkshaus di Zurigo. ticketcorner.ch per i vostri biglietti. Insomma, chi è interessato vi consiglio di andare subito a vedere, appunto, se volete andare a vedere questo spettacolo di Siani, andare un po' a vedere, perché i biglietti, insomma, sono quasi, insomma, alla conclusione, insomma, si stanno vendendo velocemente, quasi tutti, ce ne sono rimasti ancora non molti. Quindi allora adesso andiamo avanti, sono le 11 e 10 minuti, adesso andiamo avanti col prossimo brano e buon ascolto, ovviamente buon sabato a tutti e buona estate, anche buone vacanze, anche ovviamente per tutti quelli che magari ci ascoltano dall'Italia, dal mare o comunque da dove voi magari siete, anche in qualche isoletta in Spagna, in Grecia, in Francia o anche in America, in Sud America, insomma ovunque voi vi troviate potete ascoltare sempre Piazza Italia, Radio Rabe, perché col vostro smartphone, col telefono o anche via internet, ovviamente via web, potete ascoltarci ovunque voi siate, in vacanza, sotto l'ombrellone, seduti su una bella sdraio all'ombra e vi godete la vacanza, il mare e buona estate, quindi buone vacanze a tutti. Andiamo avanti e buon ascolto, Piazza Italia, io sono Gigi, a più tardi.

State ascoltando Piazza Italia, io sono Gigi, Piazza Italia ogni sabato qui su Radio Rabe di Berna dalle 11 alle 13, due ore in mia compagnia, sono le 11 e 19, quasi 20 minuti, abbiamo già ascoltato 5 brani, se non sbaglio, sto guardando la playlist, sono 3, 2, 5, sì, 5 brani, ma ne avremo ancora tantissimi da ascoltare fino alle ore 13. Ecco, prima vi avevo ricordato uno spettacolo appunto di comico napoletano, no? Alessandro Siani, uno spettacolo che appunto verrà qui in Svizzera a Zurigo a febbraio. Ecco, adesso approfitto per dirvi un altro spettacolo sempre comico, sempre l'anno prossimo nel 2027, ma a gennaio questo, quindi prima a gennaio ci sarà, torna in Svizzera perché è già venuto, sono sicuro, sono già venuto un'altra volta minimo in Svizzera a fare uno spettacolo, il comico invece romano Enrico Brignano. Ecco, Enrico Brignano torna in Svizzera col suo nuovo spettacolo Bello di Mamma. Ecco, Bello di Mamma, questo è il titolo dello spettacolo di Brignano. Allora lui fa due spettacoli l'anno prossimo a gennaio, l'8 di gennaio 2027 sarà qui al Kursaal di Berna, mentre poi il 9 di gennaio, sempre 2027, vi ricordo, al Theater Elf a Zurigo. Ecco, questi sono i due spettacoli di Enrico Brignano con Bello di Mamma.

0: State ascoltando Piazza Italia, io sono Gigi e allora sono già le 11:33, 33 minuti, ecco la prima mezz'ora è già passata, vi ricordo Piazza Italia ogni sabato qui su Radio Rabe di Berna, dalle 11 fino alle 13, quindi abbiamo ancora parecchio tempo, un'ora e mezza in compagnia con tanta bella musica e tanti eventi, concerti, spettacoli, festival che vi voglio magari ricordare e suggerire. Per esempio il prossimo è un musical, chi non conosce Grease, il musical, beh insomma famosissimo, anche come il film con Olivia Newton-John e John Travolta. Il film appunto del 78 se non sbaglio, ecco, chi non lo conosce ormai è un cult film musical, ecco allora quest'anno al Thuner Seespiele appunto con Grease questo musical quest'anno dall'8 di luglio fino al 22 di agosto. Ecco, presentano per la prima volta in Svizzera uno dei musical di maggior successo di tutti i tempi in versione all'aperto. Rock and roll, ribellione e romanticismo in una location veramente unica, bellissima, con uno sfondo naturale offerto dalle montagne svizzere. Ecco, il buon umore è garantito. Canzoni leggendarie in lingua originale inglese, come per esempio Summer Nights, Hopelessly Devoted to You, oppure anche You Are the One That I Want. Ecco, quindi Grease offre un tripudio di nostalgia, umorismo e gioia di vivere, un mix frizzante di atmosfera anni 50, ballo, ritmo e sogni adolescenziali. Ecco, un musical che entusiasma intere generazioni e fa tremare le tribune. Quindi il Thuner Seespiele col musical Grease dall'8 di luglio al 22 di agosto. Quindi è già cominciato, i primi spettacoli sono già passati. Il primo appunto è stato l'8 di luglio, ma fino al 22 agosto ci sono tantissimi show. Adesso ascoltiamo un mix di brani, un mega mix di Grease.
1: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why is it Grease lightning?

State ascoltando Piazza Italia. Io sono Gigi. Bene, allora sono le 11:55 minuti. Oggi è l'11 di luglio 2026. State ascoltando Radio Rabe, che a quest'ora, insomma, c'è questo programma in lingua italiana Piazza Italia dalle 11 fino alle 13, quindi abbiamo ancora un'oretta in compagnia con tanta bella musica italiana ma anche internazionale. Adesso vi voglio ricordare che, insomma, abbiamo ascoltato questo brano, non so se qualcuno di voi se lo ricorda, insomma è un pezzo degli anni 80, ma è un medley Stars on 45 con tante belle canzoni un po' del passato, grandi successi del passato. Ecco, dopo questo fantastico brano adesso vi voglio ricordare un altro festival, uno tra i più belli, famosi che abbiamo qui in Svizzera, e cioè il Montreux Jazz Festival, che proprio quest'anno compie 60 anni, quindi l'edizione numero 60 di questo festival a Montreux. Ecco, è già partito, siamo circa a metà festival, perché il Montreux Jazz Festival è cominciato il 3 di luglio fino al 18 di luglio, quindi insomma oggi è l'11, siamo circa a metà. Ecco, quindi dal 3 al 18 di luglio tantissimi artisti, alcuni tipo Stinger il 4 di luglio, c'era Sting, e poi tanti altri, tantissimi, veramente in due location, Auditorium Stravinsky e il Montreux Jazz Lab. Ecco, questi sono i due teatri dove appunto si esibiscono tutti questi artisti. Ce ne sono tantissimi, ma quest'anno c'è anche un artista italiano, ecco, che vi consiglio molto, è già venuto in Svizzera tante volte. Sto parlando di Lorenzo Giovanotti, che appunto al Montreux Jazz Festival si esibirà con la sua super band, il suo gruppo, con i suoi grandi musicisti. Ecco, allora Giovanotti sarà al Montreux Jazz Festival il 16 di luglio, quindi tra pochissimo, io ripeto, giovedì 16 di luglio, Giovanotti al Montreux Jazz Festival.

Sono le 12 e 14, 14 minuti, quasi 12 e un quarto, ormai manca poco, insomma ancora un tre quarti d'ora e 45 minuti in mia compagnia fino alle ore 13 come sempre, Piazza Italia dalle 11 fino alle 13, 2 ore in mia compagnia. Io sono Gigi e state ascoltando Piazza Italia su Radio Rabe di Berna. Allora, adesso vi voglio dire ancora due o tre eventi, concerti, spettacoli che ci saranno prossimamente. Un altro festival, un altro bellissimo festival che insomma si svolge a Spiez, il Seaside Festival, appunto sul lago di Spiez. In agosto, verso la fine di agosto, due giornate, quest'anno venerdì è la prima giornata, il 28 di agosto, con per esempio ci sono tanti artisti, tra cui Tom Odell, Alvaro Soler, Max Herre e anche Carousel e tanti altri. E poi il giorno dopo, sabato 29 di agosto, abbiamo altri artisti molto famosi, internazionali, tra cui Roxette, Anastasia, Gotthard, Nena e tanti altri. Quindi insomma, Seaside Festival a Spiez il 28 e il 29 di agosto, con tantissimi artisti, sia diciamo internazionali che locali. E poi abbiamo anche un altro comico, ecco, vi segnalo un altro comico napoletano, Biagio Izzo, anche lui torna in Svizzera, è già stato qui alcune volte. Ecco, allora Biagio Izzo sarà invece a Zurigo al teatro Spiergarten il 10 di ottobre, ecco, quindi a ottobre il 10 ci sarà appunto Biagio Izzo a Zurigo. Ecco, adesso andiamo avanti col prossimo brano. Buon ascolto e buon divertimento, buon sabato a tutti e anche buone vacanze per tutti quelli che ci ascoltano dalle località turistiche, o se no buon estate a tutti.

State ascoltando Piazza Italia, io sono Gigi e siamo già arrivati alle 12:30, quindi ancora mezz'ora in mia compagnia con tanta musica, ma prima voglio ancora ricordarvi e suggerirvi alcuni concerti, eventi, gli ultimi per questa trasmissione di oggi, 11, oggi è l'11 di luglio 2026. Ecco, allora, io canto tour mondiale per Laura Pausini. Ecco, la Pausini arriverà in Svizzera il 15 di ottobre a Zurigo, Hallenstadion, e poi il 1 di novembre invece sarà all'Arena di Ginevra. Ecco, questi sono i due concerti in Svizzera di Laura Pausini, appunto con il suo tour Io canto. Poi dopo abbiamo anche Nino D'Angelo, I miei meravigliosi anni 80, bis, tour europeo 2026. Ecco, allora Nino D'Angelo sarà invece il 17 di ottobre a Losanna e poi il 18 di ottobre a Zurigo, al Congress House di Zurigo. Ecco, dopo Nino D'Angelo abbiamo anche Pupo 50 Tour 2026, Su di noi, la nostra storia. Ecco, Pupo è già venuto in Svizzera tantissime volte, è stato quest'anno già a marzo, poi ancora a maggio a Lugano, poi il 10 di maggio era anche a Biel, al Congress House, e ritorna a dicembre, il 10 di dicembre sarà ancora a Zurigo al Volkshaus per Pupo. E poi ancora Veronica Fusaro, ecco sì, la nostra cara amica Veronica Fusaro, che è venuta in studio un paio di volte, abbiamo già incontrato, intervistata alcune volte. Ecco, lei anche in giro un po' per la Svizzera, in Germania, anche in Spagna, Barcellona, anche insomma è in giro in tour 2026 anche lei. E sarà invece qui in Svizzera a Zurigo, ecco, il 15 di dicembre, quindi insomma fine anno, il 15 sarà a Zurigo, sempre a dicembre sarà anche qui a Berna, al Birubali di Berna, invece il 16 di dicembre. Quindi queste due date vi voglio ricordare, segnalare, di Veronica Fusaro a Zurigo e a Berna al Birubeli, 15 e 16 di dicembre. Ecco, e poi ancora l'ultimo, vi dico ancora l'ultimo, Eros Ramazzotti, Una storia importante, tour mondiale, è già venuto quest'anno, ma ritorna l'anno prossimo, infatti il 20 di aprile 2027 sarà a Zurigo, a Hallenstadion, Eros Ramazzotti. Bene, con questo sì, ecco, più o meno per oggi può bastare i vari concerti, eventi e spettacoli che ci saranno quest'anno, ma anche l'anno prossimo. Ve ne ho già detti alcuni, tipo Brignano o Siani, che sono appunto l'anno prossimo, gennaio-febbraio del 2027, e appunto anche questo di Eros Ramazzotti. Quindi quest'anno e ancora alcuni già dell'anno prossimo, ascoltate sempre Piazza Italia, che ogni trasmissione, ogni sabato, vi ricordo alcuni concerti, eventi che ci saranno prossimamente, ma anche appunto già quelli del 2027. E poi ovviamente seguiteci anche su Facebook, sui nostri social, seguiteci sulla nostra pagina Piazza Italia, su Facebook, per essere sempre aggiornati. Noi l'aggiorniamo ogni giorno con i vari eventi, concerti, spettacoli, festival e anche ospiti, interviste, eccetera eccetera. Adesso andiamo avanti con la musica, buon ascolto, buon sabato a tutti, buon divertimento, buone vacanze e buona estate a tutti.

0: Piazza Italia.
1: Un servizio per la collettività italofona in Svizzera.
2: Piazza Italia.

E avete ascoltato Piazza Italia. Sì, ormai siamo alla fine, l'una meno cinque, ormai è arrivato il momento dei saluti. Quindi io vi auguro un buon sabato, un fantastico weekend e vi do l'appuntamento per sabato prossimo. Ecco, Piazza Italia appunto ogni sabato su Radio Rabe di Berna dalle 11 fino alle 13. Quindi ci risentiamo sabato prossimo, sempre a partire dalle ore 11, due ore in mia compagnia con tanta musica italiana, ma anche internazionale, successi del momento, ma anche grandi successi del passato. Quindi, e poi anche le novità, anche ovviamente le novità discografiche, quindi un po' musica un po' per tutti i gusti, per tutte le età. Proviamo a trasmettere una playlist un po' per accontentare tutti. Quindi io vi auguro anche buona estate a tutti, buone vacanze per tutti quelli che sono magari in vacanza in qualche località turistica in giro per il mondo. Buone vacanze a tutti e ci risentiamo sabato prossimo. Ciao a tutti da Gigi, un bacione, un abbraccio e buona estate e buona musica a tutti.